Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. What do you think? Should we just play all night? Let's just play all night! Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

Light of hand and twist of fate on a bed of

0: James Bond ha una licenza per uccidere. Le rockstar hanno una licenza per essere oltraggiose.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
4: New album, Foreign Tongues.
5: Did you hear it?
4: Absolutely.
3: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Classics 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
1: Style Rock.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, News. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Le rughe mostrano che si è vecchi, decrepiti, oppure che si è abituati a sorridere sempre.
1: Carlos Santana.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Virgin Classics 1982.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc,
1: cluc. Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio.

0: cuscini, divani, tavoli, ombrelloni.
1: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
0: Virgin Classics 1966. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
6: It's 7 a.m.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: TGCOM 24. Breaking news.
8: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'America di Leone è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Ieri, alla vigilia del 4 luglio, il Papa ha rivendicato il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. A Teheran, le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è esposta da ieri alla grande moschea in vista dei funerali che inizieranno oggi e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, ha scritto su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime. Intanto prosegue la caccia alla Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio a Monte Carlo. Per i magistrati, Moregaschi non ha agito da sola, sarebbe in Germania, dove risiede. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ai mondiali di calcio, Argentina, sofferenza infinita, batte Capoverde ai supplementari e vola agli ottavi. L'Egitto elimina l'Australia ai rigori, la Colombia batte il Ghana. A Napoli intanto inizia l'era Allegri, per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si viaggia in coda tra Modena Sud e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Sulla A14 code tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro, direzione Ancona. Si è verificato un incidente nel tratto Roma-Napoli dell'Autosole tra Capo e Caianello in direzione Roma. Un incidente segnalato anche sulla 3 Napoli-Salerno a Portici Bellavista viaggiando in direzione Napoli. Lavori in corso sulla statale 229 del Lago d'Orta tra Momo e la variante di Cressa. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
10: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buongiorno, buon sabato 4 luglio 2026, sono le 7.03 e inizia ufficialmente questo super weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, per 3 ore, vabbè, che gioia, fino alle 10, ma soprattutto in regia, rullo di tamburi, perché è tornato Patrizio. Buongiorno, Patrizio. Sapete quando vi, all'elementare, alle medie, insomma, al liceo, a scuola, vi separano dal vostro compagno di banco preferito perché fate troppo casino. Ecco, io e Patrizio siamo così, ci hanno separati ma adesso siamo tornati, oggi facciamo dei guai, ho deciso, abbiate paura. Bene, sono molto molto felice e questo periodo qui per Virgin Radio è un periodo pieno di concerti. Praticamente io sono più all'ippodromo che a casa mia, non mi ricordo mai che giorno è della settimana, invece oggi è sabato, siamo qua in diretta Breakfast in Rock, tante cose di cui parlare ma soprattutto tante voci, le vostre, da sentire. Come sempre mi piace sapere cosa fate oggi, perché siete svegli a quest'ora del sabato mattina in un luglio così caldo. 342 41 41 411, il nostro numero stupendo che ormai avete imparato a memoria, che dovete usare per mandarci un bel vocale, il vostro buongiorno, nome, da dove ci ascoltate, insomma tutti i cavolacci vostri, noi li vogliamo sapere ovviamente perché siamo qui apposta. Intanto 20 minuti di free rock che partono con Lenny Kravitz.

0: Canzone, si volevo dire giornata che può andare solo bene con questa canzone. Era Let It Be dei Beatles. Sono loro che hanno chiuso questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sabato mattina, questa è Breakfast in Rock, la colazione che facciamo durante il weekend qui su Virgin Radio. Io sono Viola con voi fino alle 10.342 4141 411. Continuate a mandarci messaggi, scritti, vocali, lettere. Fra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo, ovviamente sempre qui su Virgin Radio.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli €54,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina, da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99, in rata finale residua €11.961, TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella.
11: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli €2,49. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli €4,59. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora

0: 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: JWM, go with more.
0: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Placebo for what it's worth. Qui Super Gerredi, sempre loro, saranno i protagonisti di una super data a Milano, all'Unipol Forum, il 6 novembre. Ma abbiamo tempo. E a proposito di concerti, ieri ero agli High Days e ho visto il concerto di Florence and the Machine. Posso dire, stupendo, non l'avevo mai vista. Lei, Florence Welch, la dea, la fata, la strega dal vivo, stupenda. Infatti volevo leggere questo messaggio che dice: ciao Virgin, dopo il fantasmagorico concerto di ieri all'ippodromo, ora direzione Belluno a prendere un po' di fresco. Enrica da Brescia. Bene Enrica, abbiamo condiviso insieme lo stesso momento. Stupendo, sentiamo un po' di vocali.
1: Un saluto a tutti gli apicoltori che di notte spostano delle api e adesso sono pronti e carichi a trattare la barra.
0: Ok. Grazie, mi devo informare di più sul mondo degli apicoltori, ma grazie per questa condivisione. Poi
2: buongiorno Viola, buongiorno Virgin Radio, sì. Mi trovo all'altezza di Monopoli, direzione Bari. Si va al lavoro anche di sabato.
0: Ciao.
2: Viola, ciao.
0: Ma infatti chi va al lavoro di sabato si ritrova qui, è il nostro appuntamento qui su Virgin Radio. Cioè siamo noi.
3: Ciao Viola, buongiorno. Da Misia da Sartiano, come tutti i sabati al lavoro. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Mi piace che uno prova a fare il tono allegro anche oggi al lavoro e vai. Bene, mi piace questo spirito.
4: Ciao Viola, buongiorno, Ivan da Bologna.
0: Sì.
4: Prendo il caffettino, poi vado a lavorare, okay. Faccio il parrucchiere, sono il vostro parrucchiere di fiducia, vado a fare un po' di ricciolini.
0: È vero.
4: Buona giornata a tutti.
0: Grazie, buona giornata anche a te, anche a tutti voi. Posso dire che se Ivan da Bologna avesse il parrucchiere non a Bologna ma a Milano, io dopo la diretta andrei assolutamente fare un taglio, non lo so, qualcosa, una novità, una ventata d'aria fresca. Sapete che quando si cambia taglio di capelli si cambia anche vita, mi avevano spiegato così. Va bene, c'è la musica per fortuna, Johnny Marr.

0: Voglio bene a mio fratello, ma non quanto ami gli spaghetti cinesi.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: YouTube picture of you qui a Breakfast in Rock. Buongiorno, buon sabato ancora a tutti e tutte quante. Fra poco parliamo di un viaggio, di viaggiare da soli. Perché? Perché quest'estate farò il mio primo viaggio da sola, aiuto. E quindi vi racconto un po' cosa serve, lo racconto a me alla fine praticamente. Però se avete già dei consigli o delle cose scrivetecelo, fra poco affrontiamo il grande tema. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1
1: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: L'inflazione

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
13: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
14: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
20: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
21: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
22: Nuvola la trovi su syscom.eu.
23: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
24: Arredissima.
25: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
26: Virgin Classics
27: 1971.

1971, l'anno di questo Virgin Classic, i Led Zeppelin, Rock and Roll, qui su Virgin Radio, Breakfast in Rock. Stiamo parlando, abbiamo lanciato questo grande tema, il viaggio in solitaria, perché quest'estate farò il mio primo viaggio da sola. 4 giorni, adesso non ci immaginiamo chissà che viaggione, però effettivamente i consigli che si trovano sui vari siti online, tra i consigli c'è anche questo, cioè iniziare magari non dal viaggio di un mese in Nepal da soli con lo zaino in spalla in mezzo al niente, ma anche con 2 o 3 giorni in una città europea, in un posto che magari ci fa sentire un po' più tranquilli o più tranquille. Sì, è uno dei consigli. Adesso volevo leggere questo messaggio di Chiara da Monza, che dice: sono stata in vacanza da sola una settimana all'isola d'Elba qualche anno fa, la gente mi guardava come se fossi stata un alieno. È vero, però a quel punto che ti frega se è spiaggia, un occhiale da sole, un bel libro e una settimana vola. Un altro consiglio che secondo me devo seguire è quello di pianificare un budget, tenersi sempre un piccolo extra per gli imprevisti. Ecco, già il mio viaggio secondo me finito così, basta, andrà malissimo, lo so. Va bene, ci sono i Leap, questo è il loro ultimo singolo, ce lo godiamo, si chiama I Was Never There.

0: Gli Oasis qui su Virgin Radio, rimanenti con noi adesso per la linea alle breaking news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Mm, 14 tracce inedite, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
11: New album, Foreign Tongues.
12: Did you hear it?
11: Absolutely.
10: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 8.
15: It's 8 a.m.
14: TGCOM 24. Breaking news.
16: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il Papa oggi a Lampedusa. Leone visita l'isola simbolo delle migrazioni verso l'Europa. Alla vigilia di questo viaggio e della festa dell'indipendenza degli Stati Uniti che si celebra oggi, ieri ha detto: gli immigrati hanno plasmato il futuro dell'America, prosperate nella pace. Il Santo Padre ha ricevuto la Liberty Medal a Filadelfia. A Teheran, al via i funerali di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è arrivato ieri alla grande moschea. La sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone in questi giorni solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy, utilizzante bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Per i magistrati, Monegaschi non ha agito da sola, ora sarebbe in Germania, dove risiede. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dalla cassaforte della farmacia, rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta ieri una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ai mondiali di calcio l'Argentina soffre, batte Capoverde ai supplementari e vola agli ottavi. L'Egitto elimina l'Australia ai rigori. La Colombia batte il Ghana. A Napoli inizia l'era Allegri, per lui un contratto triennale fino al 2029, da 4 milioni e mezzo l'anno, più bonus. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Jenson Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Traffic.
16: La situazione su strade e autostrade: code per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Code anche tra Reggio Emilia e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Sulla A14 code per incidente tra Pescara Sud, Francavilla e Ortona procedendo in direzione Bari. Sulla A26 dei trafori si procede a rilento tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori in direzione Genova Voltri. Segnalato un incidente nel tratto Roma-Napoli dell'Autosole allo svincolo di Capua, venendo da Napoli. Sulla A9 dei Laghi il traffico è congestionato in colonnamenti tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in colonnamenti per un incidente tra Muggio e Lissone in direzione della Svizzera. Infine sulla statale 1 via Aurelia code per un veicolo in panne alla Foce. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Iniziamo con gli Audioslave.

0: Blues, i Doors dal 1970 chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Rimanete con noi, torniamo fra poco anche con i Black Keys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Lo senti? È il richiamo del divertimento.
8: In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido, tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai

0: C'è chi ne stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress: grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Little Black Submarines, i Black Keys dal 2011. In realtà questa canzone sembra di ieri, e invece no, sono passati un po' di anni, Patrizia, è così, il tempo va veloce. Ma proviamo a goderci tutto quello che possiamo. E tra l'altro, pensando ai Black Keys, mi viene in mente che io li ho visti per la prima volta live proprio durante degli High Days, credo di 2 o 3 anni fa, non so bene l'anno. Sicuramente 2 o 3 anni fa, High Days, data targata Virgin Radio, ed è stato un concerto molto molto bello. Allora, a proposito di concerti, di live, di High Days, siamo proprio nel pieno di queste giornate, le stiamo proprio vivendo. Come dicevo prima, sono più all'ippodromo che a casa mia, e questa cosa non mi dispiace affatto. Allora, ieri c'è stato il super concerto di Florence and the Machine, preceduto da quello dei Manic Street Preachers. Posso dire, gran bella data ieri, forse mi azzardo a dire una delle mie preferite, no, non lo so, perché devo ancora andare a 2 concerti stupendi. E vi ricordo adesso chi ci sarà domani, subito, domenica 5 luglio, concertone dei Foo Fighters. Prima di loro ci saranno gli Idols, quella gran bella data. E poi lunedì, segnato sul calendario da mesi, i System of a Down, e prima di loro i Queens of the Stone Age. Saremo lì con le dirette, con il track di Virgin Radio, quindi se per caso foste lì anche voi, passate assolutamente a trovarci, a farci ciao con la mano, a farci, non lo so, un saluto, un abbraccio, un segno di approvazione, quello che volete. Noi ci siamo, fateci sapere se ci sarete anche voi, o se no vi raccontiamo tutto. Ovviamente adesso c'è Paul McCartney, questa è Come Inside.

0: Quanto mi piacciono i Fontaines DC, questo è Starbuster qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, torniamo fra poco anche con un Virgin Classic firmato da David Bowie.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
3: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Virgin Classics 1971.

0: Ma vogliamo fare un applauso all'ufficio musica per oggi? Che belle canzoni ci stanno regalando. 1971, l'anno di questo Virgin Classic, David Bowie, Life on Mars. Canzone che ogni volta che passa la radio, che sentiamo in cuffia, fa lo stesso effetto, quello di fermare il tempo. Non lo so, a me dà questa sensazione. Una delle canzoni forse più famose, una sì, delle tante di David Bowie, che parla a tutte quelle persone che si sentono un po' fuori posto. Chi cerca l'arte, magari la magia, in un mondo che a volte può sembrare sempre un po' grigio e banale. Vabbè, un capolavoro ovviamente ritrovato qui su Virgin Radio. A proposito di cose belle, cose che ci fanno sorridere, stiamo parlando degli Ideas, ci siamo immersi fino al collo in questi giorni, e prima stavo ricordando il concerto dei Black Keys. Meno male che ci siete voi ascoltatori che mi rinfrescate la memoria, perché io ho capito di non avere memoria, mi dimentico tutto.
1: Ciao, ciao, i Black Keys agli Ideas, sì. Era il 2023, è l'ho vero. Ricontrollato proprio ieri, perché domani sarò a vedere i Foo Fighters e stavo guardando a che ora ero uscito di casa per arrivare in tempo all'ippodromo. Sì. Bellissimo concerto era stato, con i Nothing But Thieves in apertura, vero. E poi a concludere Liam Gallagher, quindi tre concerti straordinari al prezzo di uno.
0: Incredibile, è vero, hai ragione, mi ero completamente dimenticata, prima Nothing But Thieves e dopo Liam Gallagher. Allora, vi ricordo a proposito del concerto di domani che sarà all'ippodromo SNAI La Maura, mentre ieri eravamo all'ippodromo SNAI San Siro. Due ippodromi a Milano molto vicini tra loro, mi raccomando, non vi confondete, che vi controllo, che poi sono andata in quello sbagliato. Arrivate prima in anticipo all'ippodromo giusto e vedrete che ci godremo il concerto dall'inizio alla fine.

0: La mente è come un paracadute. Funziona solo quando è aperta.
1: Frank Zappa. Virgin Radio. Style Rock.

0: I Depeche Mode con I Feel You ci portano alla fine di questa seconda ora. Insieme io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, News. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 9.
11: It's 9 a.m.
10: TGCom 24. Breaking news.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Discorso di Donald Trump a Mount Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, ha detto, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa. Poi il presidente americano ha aggiunto: la nostra identità è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Ieri Papa Leone, ricevendo la Liberty Medal a Filadelfia, ha ricordato che l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, che sognavano la libertà e una vita migliore. Oggi il pontefice è a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, alla grande moschea di Teheran. La sepoltura il 9 luglio. Il maxi furto di fentanyl, la droga degli zombie, all'ospedale israelitico di Roma. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Non ci sono segni di effrazione. Palazzo Chigi esprime disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. I mondiali di calcio, Argentina-Capoverde si decide ai supplementari, 3-2 per l'Albi Celeste che passa agli ottavi. Passa anche la Colombia, 1-0 al Ghana. L'Egitto elimina l'Australia, ai rigori la Svizzera batte l'Algeria. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente moglie e marito. Al Madison Square Garden di New York, l'attore Adam Sandler è stato a sorpresa all'ufficiante di una cerimonia gremita di stelle dello sport e dello spettacolo. Queste breaking news di TGCom 24.
10: Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Sulla 26 dei trafori, code per incidente, traffico intenso tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori, in direzione Genova-Voltri. Sulla 1 Roma-Napoli, segnalato un incidente allo svincolo di Capua provenendo da Napoli. Un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano, tra la provinciale 59 Vigevanese Vecchia, Trezzano, e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Autosole. Sul tratto urbano della A4 si resta in coda invece per traffico intenso, tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia. Code per traffico intenso sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, tra Bellano e Piona in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso, all'inizio di ogni ora, ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Good Charlotte, questa è I Just Wanna Live.

0: con Realize. Chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock qui su Virgin Radio. Rimanete con noi, torniamo fra poco anche con i Darkness.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
14: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da €4.100, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da €4.100.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia,

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Night. Qui a Breakfast in Rock, e qualche giorno prima di Friday Night è successa questa cosa pazzesca a New York, di cui io non ho ancora parlato con voi, quindi lo dovrò fare assolutamente. Non so se avete visto tutti e tutte le foto o i video dei due matti, anzi della coppia più cool del momento, che si è arrampicata sull'Empire State Building a New York. Loro sono due scalatori estremi, e cosa hanno fatto? Hanno evitato la sicurezza del grattacielo più famoso di New York, cioè se sei un turista e ci devi salire comunque ti fanno un miliardo di controlli anche se paghi $60 di biglietto, chiusa la polemica. Si sono arrampicati fino a sopra l'antenna dell'Empire State Building a 443 metri di altezza senza corde, cioè senza imbragature, liberi come due farfalle, e una volta in cima hanno srotolato uno striscione con un messaggio di pace che dice: quando il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo conoscerà la pace, che tra l'altro è una frase di Jimi Hendrix. Lui poi si è inginocchiato, le ha chiesto di sposarlo, lei ha detto di sì. Fatto sta che loro sono bellissimi, iconici, cioè fanno queste cose che sembrano veramente dei film di azione, dei thriller. Tra l'altro c'è anche un documentario su di loro uscito qualche anno fa, perché sono proprio due che si arrampicano ovunque. Questa impresa mi ha fatto venire in mente l'altra impresa accaduta un po' di anni fa, nel 1974, il 7 agosto, più precisamente Philippe Petit, un funambolo francese che tese segretamente di notte un cavo d'acciaio tra le due torri gemelle del World Trade Center e camminò avanti e indietro nel vuoto per 45 minuti a 400 metri d'altezza, con le persone sotto che iniziavano a vedere, dicevano: ma chi è questo che sta camminando tra le due torri gemelle? Anche lui poi fu arrestato dalla polizia, poi rilasciato, e anche su di lui c'è un film che, se volete vedere, si chiama The Walk. Questo era il mio consiglio cinematografico della settimana. Se non conoscete queste storie, vi prego, andate a vedere le foto, i video, i documentari, perché proprio pensi: ma come è possibile che delle persone facciano queste cose? Ci sono, è assurdo. Va bene, le warning, questa è Kerosene.

0: E i Mumford & Sons saranno fra pochissimo il 7 luglio a Roma all'Ippodromo delle Capannelle, data targata Virgin Radio. Rimanete qui perché fra poco arriva un Virgin Classic bellissimo, anno 1980.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
6: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
9: No!
10: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
17: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
18: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
19: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
18: Ti aspettiamo.
17: MD, buona spesa Italia.
20: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
21: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2.
12: Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tron, non ci sono paragoni.
21: Virgin Classics 1980.

John Lennon, Watching the Wheels, 1980, una delle mie canzoni preferite di John Lennon. Comunque dico sempre una delle mie canzoni preferite dopo ogni Virgin Classic, vabbè, ma io sono così un po' furba. Soprattutto il sabato mattina, sono quasi le 10, siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata insieme e domani saremo in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per il Foo Fighters Day, perché domani è il gran giorno, concerto dei Foo Fighters. Prima di loro gli Idols e prima di loro i Fat Dog, giovane rock band inglese, belli matti loro, devo dire, ho guardato un po' di interviste, mi sono vista un po' di cose, li ho ascoltati, belli matti, faranno veramente le pazzie sul palco. Per questo vi ricordo che se domani siete al concerto all'ippodromo, arrivate prima, un po' perché è meglio, un po' per il traffico, insomma ci si accomoda meglio, un po' perché effettivamente la line up non inizia quando c'è il concerto dei Foo Fighters, ma un po' prima ci si gode anche tutto il resto della musica. Domani quindi il palinsesto prevede, dallo studio di Virgin Radio dalle 7 alle 10, Rock and Talk speciale Foo Fighters Day, quindi vi ribeccate Dr. Feelgood e Francesca Allegretti. Dopo di loro ci sarà Morning Glory con Alteria, poi Personal Giulia, e dalle 14 le dirette si spostano proprio all'ippodromo, quindi venite a salutarci, perché dalle 14 alle 16 c'è Revolver con Ringaccio, poi 16-18 Rocking Weekend ci sarò io in onda con la Queen Paola Maugeri, io non vedo l'ora, sono felicissima, e poi dalle 18 alle 21 Virgin Generation con Andrea Rock, e domani con lui ci sarà Adriana. Insomma, vi accompagniamo fino al concerto dei Foo Fighters, vi raccontiamo tantissime cose. Adesso però ci sono i Greta Van Fleet.

0: Fino ad oggi mi sono innamorato soltanto di un boccale di birra e di uno specchio.
1: Sid Vicious. Virgin Radio. Style Rock.

0: Hyper Jam, sono loro che ci portano alla fine di questa puntata, di questa mattinata insieme di Breakfast in Rock. Grazie a tutti e tutte quante per essere stati e state con noi. Posso dire, mi mancava questo studio, belle le dirette in esterna, bellissime, ma mi mancava, vabbè, ero qua settimana scorsa, come funziona? È sempre passato un mese. Grazie ancora a tutti e tutte quante, grazie mille a Patrizio in regia. Mi eri mancato? Sì, un pochino sì, dai, basta, adesso per un altro mese non ci vediamo più, grazie a Dio. Va bene, vi lascio con Adriana, Rocking Weekend, ci sentiamo domani in diretta dall'Ippodromo SNAI. La Maura, ciao a tutti e buon weekend.
1: I love you, Viola, I love you.
2: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
4: e alle nostre vacanze romane,
5: anche se non siamo a Roma.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
10: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
11: Virgin Radio.
10: Sono le 10.
11: It's 10 a.m.
10: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
12: Rockin' Weekend, great music for the end of the week.
0: E che weekend mi verrebbe da dire, ma buongiorno, buon sabato 4 luglio, sono le 10, siete su Virgin Radio. Questo è Rocky Weekend, io sono Adriana, resto con voi fino alle 14. Buongiorno Patrizio, ben ritrovato, ma che emozione, ma qual buon vento, ecco qua. Sono molto felice di averti con me questa mattina, come sono molto felice del weekend che si prospetta. In realtà già ieri sera, ecco qua, molti di voi erano al concerto dei Florence and the Machine, ne parliamo di tutto tra poco, però veramente voglio che restiamo gasati, beh, è bella così, Pat? Gasati fino a lunedì, perché domani ci sono i Foo Fighters, lunedì ci sono i System of a Down, insomma, abbiamo tanto di cui parlare, tanta musica live da vivere, davvero non vedo l'ora. Comunque noi cominciamo, ecco, questo programma sempre in un modo, con il nostro Free Rock, sono 20 minuti di musica senza interruzione, alzate il volume, arrivano gli Offspring.

0: World of Glass, Liam Gallagher, con la sua voce chiudiamo i 20 minuti di musica senza interruzione del free rock in questa prima ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere.
2: E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
6: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
17: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

Crazy Tonight, sono You Too in questa prima ora di Rocking Weekend. Siete su Virgin Radio ancora, buongiorno. Questo è davvero un bellissimo weekend. Ieri sera, ecco, c'è stata una data bellissima qui a Milano, quella dei Florence and the Machine per gli High Days Festival. Voglio sapere subito da voi chi c'era, come l'avete vissuto, com'è stato questo concerto visto dai vostri occhi. Vi ricordo di andare subito sul nostro sito virginradio.it perché ci sono già tutte le foto del concerto. Ma passando a domani, Patrizio in regia, e ti risaluto. Ecco, domani siamo prontissimi anche per il Foo Fighters Day, Ippodromo, SNAI, La Maura. Un concerto sarà veramente pazzesco. Non so quante ore i Foo Fighters suoneranno su quel palco. Prima di loro ci saranno gli Idols, prima ancora ci saranno i Fat Dog. Noi saremo lì con le nostre dirette, quindi passate assolutamente a trovarci, a salutarci, perché sarà una giornata ricchissima, calda sì, ma pazienza, cioè la giostreremo benissimo, come anche quella di dopodomani, che vedrà sullo stesso palco i Queens of the Stone Age e i System of a Down. Che dire, io ho cominciato, devo dirvi la verità, una cura di magnesio, perché ho bisogno di forze, di energie per gestire tutto nel miglior modo possibile. Si va avanti in questa prima ora di Rocky Weekend, restate qui, sono ben 4 ore, io sono Adriana, resto insieme a voi fino a ora di pranzo, vi accompagno ovunque voi siate, anzi diteci non solo se partecipate a questi concerti degli Days, ma anche come state in questo sabato mattina.

0: Walk on Water, i 13 Seconds to Mars, altro concerto targato Virgin Radio, e qui slittiamo direttamente al 2027 perché le aspettiamo all'Unipol Forum di Milano l'11 di aprile. E ancora buongiorno a tutti voi, questa è la prima ora di Rocky Weekend, restate lì, torniamo tra poco con un classico dell'84.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: L'inflazione

0: euro. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
4: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
7: Expert, gli esperti, sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
9: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Quante cose al mondo vuoi fare?
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
23: Virgin Classics 1984.

Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, il Virgin Classics del 1984. Di questa prima ora di Rockin' Weekend siamo in tema ai Days. Sono ufficialmente già partiti, già ci sono stati concerti pazzeschi, tra cui Florence and the Machine ieri sera, domani Foo Fighters, dopodomani System of a Down. Dobbiamo perdonare una coppia di quasi mamma e papà, perché ci scrivono: per noi quest'anno niente ai Days, abbiamo dovuto rinunciare alle date del 5-6 perché poco dopo aver acquistato i biglietti abbiamo scoperto che saremmo diventati mamma e papà proprio in quei giorni. Siete assolutamente perdonati. Magari tra qualche tempo, quando il piccolo o la piccola, penso piccolo perché qui c'è un cuore azzurro, ecco, sarà più grande, andrete in tre e sarà ancora più bello. Allora, noi, questa è la diretta di Rocky Weekend, ecco, siamo insieme fino alle 14. Vi dico anche che restiamo insieme al 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, e poi c'è sempre lui, il nostro sito virginradio.it, ricco di contest, ricco di tutto. E adesso i Black Moods.

0: Time Bomb, i Black Moods su Virgin Radio in Rocky Weekend, e adesso arriva Paolo Mogeri con il Long Plane Stories dedicato a Aerosmith.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dell'esordio di una grande band. Una ballad che parla di sogni e passione per il rock. Uno di quei momenti speciali in cui la storia di una band è contenuta già nel loro primo singolo. Sto parlando di Dream On degli Aerosmith. Smith sono Steven Tyler e Joe Perry, voce e chitarra, due ragazzi degli anni 60 attratti l'uno verso l'altro dalla passione per la musica. Cercavo un fratello e quando ho conosciuto Joe ho capito di averlo trovato, ha detto Steven Tyler. La nostra relazione è piena di competizione, gelosia, tradimenti, ma non è così che funzionano le cose? Steven Tyler è figlio di un pianista classico, ma si annoiava quando suo padre gli dava lezioni, così è diventato un batterista. In più ha una voce pazzesca e, come ha detto lui stesso, tutti mi dicevano che assomigliava a Mick Jagger. E così ho iniziato a comportarmi come Mick Jagger. Joe Perry voleva fare il biologo marino, ma cucina hamburger in un ristorante sul lago Sanapee, vicino a Boston. Suona la chitarra da sempre, nella sua biografia ha spiegato così la sua idea di rock. Se non alzi il volume, che senso ha suonare in una band? Si dice si siano conosciuti proprio in quel ristorante. Ero in cucina, lui è arrivato con una band di New York e hanno fatto quello che secondo loro facevano le rockstar, tirarsi il cibo addosso. Ho dovuto pulire, ma siamo diventati amici.

Wait for the Tom Hamilton. Gli Aerosmith vanno veloce. Il 6 novembre 1970 fanno il primo concerto in una scuola organizzata dalla madre di Joe Perry, che è un insegnante. Poi si pagano da soli in audizione nel club Max Kansas City di New York. Entrano in studio a Boston e il 5 gennaio 1973 debuttano con Aerosmith. Quando aveva solo 17 anni, Steven Tyler ha scritto una canzone in cui, come ha spiegato, parlo dei sogni e di come devi continuare a sognare finché non si realizzano. Si intitola Dream On, singolo di esordio degli Aerosmith, che diventa uno dei pezzi più famosi degli anni 70.

0: Dream on Aerosmith 1973, il Long Plain Stories di Paola Mogeri, che chiude questa prima ora di diretta insieme di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 11.
15: It's 11 a.m.
0: E comincia la seconda ora di diretta insieme di Rocky Weekend. Buongiorno a tutti voi, buon sabato mattina. State prendendo un bel caffè? Intanto noi, voi, siete su Virgin Radio e noi vi accompagniamo con il Free Rock ad aprirlo e Sum 41.

0: Thunderstruck, gli AC/DC sono loro a chiudere il free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend. Amici e amiche di Virgin Radio, anche oggi, come sempre, vi vogliamo molto bene perché vi diamo la possibilità di portare a casa il nuovo disco dei Muse, The Wow Signal. E allora adesso, immediatamente, chiamate il numero verde 832 43 30, il dito più veloce verrà in onda tra pochissimo qui con me su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Hi-Days Milano 2026. Con Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio. C'è un momento preciso. €90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

0: comprato una perla nera.
1: E perché?
0: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
1: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
2: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...
10: Iperceramica!
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
14: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
13: MD, buon viaggio Italia!
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
16: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Have a nice day in questa seconda ora di Rocky Weekend. Io auguro una felicissima giornata a tutte le persone che sono all'ascolto. Sicuramente è una bellissima giornata anche per colui che si porta a casa il nuovo disco dei Muse, The Wow Signal. Buongiorno Alessandro.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto su Virgin Radio. Come stai? Sei contento?
1: Sì, sì, grazie. Sono, c'è i gruppi che ascolto, non c'è i preferiti d'eccellenza, però sicuramente un gran gruppo.
0: Beh, voglio dire, stiamo parlando dei Muse. Tra l'altro io ricordo che saranno anche in Italia per ben due date, il 20 e il 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano. Per caso tu un pensiero ce lo fai? Ti va di andarli a vedere live?
1: Avevo fatto un pensiero, adesso vediamo un attimo, visto che quest'anno ho già visto qualche concerto, sono stato infatti a Linkin Park a Firenze.
0: Ah, fantastico. Molto molto bene, bello anche quello, ti sei divertito?
1: Sì, sì.
0: Eh beh, e Linkin Park, parliamone. Secondo me dovresti andare anche a quello dei Muse. Guarda, te lo do proprio come consiglio personale, personalizzato questa mattina, anche ecco per il nuovo disco che ascolterai tra l'altro a casa tua. Ci regaleranno delle grandi gioie. Poi ai concerti non bisogna dire di no, oppure no, Alessandro? Cosa ne pensi?
1: Sì, esatto, cioè, secondo me, se te lo si può permettere, bisogna andare, perché è veramente un'esperienza unica nel suo genere.
0: Benissimo, Alessandro, grazie mille per essere stato con noi questa mattina su Virgin Radio e mi raccomando, continua ad ascoltarci e buona giornata.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao,
0: ciao. Andiamo avanti. Allora, noi ecco, si va avanti fino alle 14, vero Pat? Sei preparato? Non ci vediamo da un po'. Siete sempre su Virgin Radio, li ascoltate, sono arrivati gli Editors, noi li aspettiamo anche in Italia il 3 di febbraio, questa è The Rush.

0: Se la musica è troppo alta, tu sei troppo vecchio.
1: Ozzy Osbourne.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Congratulations, la bellissima voce di Chris Cornell su Virgin Radio in Rocky Weekend. Restate con noi, torniamo tra pochissimo con un classico di Bob Dylan.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Virgin Classics 1970.

Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan, 1973, grande capolavoro, il nostro Virgin Classic, tra l'altro rifatta da tantissimi altri artisti, tra cui Bruce Springsteen, Eric Clapton, i Bon Jovi, Neil Young, e anche i Guns N' Roses l'hanno reinterpretata e inserita nel loro album del 91, Use Your Illusion 2. Comunque passiamo ai Coldplay, perché fan dei Coldplay, ascoltate, alcune delle registrazioni più rare della band andranno all'asta, tra cui la loro prima versione di una colonna per un film di James Bond, si chiama The World Is Not Enough, ma al tempo, nel 1999, i Coldplay erano un gruppo emergente, una band giovanissima che aveva appena firmato un contratto con una major e non a caso infatti l'incarico andò alla fine ai Garbage. Ma comunque questo materiale, ecco, che andrà all'asta, arriva dagli archivi del produttore Chris Allison, che ha lavorato con la band proprio all'inizio della loro carriera, e include anche i nastri master del loro primo EP, Blue Room, uscito sempre nel 1999, e anche versioni alternative di alcuni brani che sono poi confluiti nel loro bellissimo album di debutto Parachutes, tra cui Shiver e We Never Change. Attenzione, anche i brani vanno all'asta, è una cosa incredibile. Va bene, invece adesso su Virgin Radio ci sono gli Evanescence, questa è Who Will You Follow?

0: American Woman, Lenny Kravitz, 1999, è lui a chiudere la seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate lì, noi torniamo dopo le news del TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
19: New album, Foreign Tongues.
20: Did you hear it?
19: Absolutely.
12: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
21: Virgin Radio.
12: Sono le 12.
21: It's 12 p.m.
12: TG Com 24. Breaking news.
22: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il Papa a Lampedusa prega al cimitero dei migranti, parla di crisi epocale. Da questo estremo lembo d'Europa, nel Mar Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Leone XIV celebra la messa nel campo sportivo di fronte al porto, come Papa Francesco 13 anni fa. Il presidente Mattarella invia un messaggio a Trump per il 4 luglio. Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. In occasione del 250° anniversario dell'indipendenza, il presidente americano dice che l'identità del suo paese è sotto attacco e assicura: non saremo mai un paese comunista. Cori anti-americani ai funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran. Al via i 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. La sepoltura il 9 luglio. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus il 24 maggio. La procura di Torino, per il poliziotto individuato, ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Omicidio nel Foggiano, un 35enne ucciso a colpi di fucile a Vieste. Antonello Scirpoli è stato freddato nella tarda serata di ieri. L'agguato è avvenuto nelle campagne del centro garganico, mentre era in sella uno scooter. Si fa strada l'ipotesi di un delitto legato alla criminalità organizzata. I mondiali di calcio, l'Argentina batte Capoverde ai supplementari e passa agli ottavi. Bene anche la Colombia, l'Egitto, la Svizzera. Oggi al via gli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Tennis, Sinner piega in 3 set, lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Terza ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Siamo in totale clima High Days Festival. Domani ci saranno i Foo Fighters su quel palco. Dopodomani System of a Down. Ma adesso ad aprire il free rock ci sono loro, i Green Day.

0: Free Rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Beloved Mumford & Sons sono loro a chiudere il free rock di questa terza ora di Rocky Weekend e anche loro sono un grande concerto targato Virgin Radio, 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle. Questa è la diretta di Rocky Weekend, siete su Virgin Radio, con voi ci sono io, Adriana, fino alle 14 e tra pochissimo arriva anche Alanis Morissette.
1: Stai ascoltando
0: Adriana fino alle 14 e tra pochissimo arriva anche Alanis Morissette.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio.

0: migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da...
4: Iperceramica!
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.

0: Alanis Morissette, amici e amiche di Virgin Radio, che impegni avete per la fine di questo mese? Ve lo chiedo perché nel caso in cui non sapete ancora cosa fare, vi do qualche idea. Il museo di Birmingham ospiterà un evento di un giorno in onore di Ozzy Osbourne. Si chiama Legacy of a Madman, scusate. Non riuscivo proprio. Sarà un grande tributo al Principe delle Tenebre che si terrà il 25 luglio, ecco, quindi quasi verso la fine di questo mese, ed è anche completamente gratuito. E anche qui si tratta di un evento che celebra la vita, la musica e anche l'impatto culturale di Ozzy Osbourne e The Black Sabbath, e si svolge anche in concomitanza con due visite guidate che condurranno chi partecipa attraverso alcuni dei luoghi più significativi della storia di Ozzy. E ancora una volta questa città, Birmingham, dimostra che ci tiene al ricordo sempre vivo di uno dei suoi più grandi protagonisti, Ozzy Osbourne, ma anche The Black Sabbath in generale, ecco, sono simbolo di questa città, a dimostrazione del fatto che in questo caso l'heavy metal ha superato davvero ogni cosa. Passando invece ai concerti del 2027, ecco perché già c'è una schedule, non dico piena, ma si sta riempendo. Il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano torneranno in Italia anche loro, i Nothing But Thieves. Li ascoltiamo adesso con la loro Evolution.
1: Hi there, we're Nothing But Thieves on Virgin Radio.

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: Try better next time. I Placebo su Virgin Radio. Restate con noi. Torniamo tra poco con un classico dei Rolling Stones.
2: On Virgin Radio. Rockin' Weekend.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
10: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
11: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
16: Allora, com'è andata? Racconta.
17: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera.
18: E lui come si presenta? Con le infradito.
16: No. E tu che cosa hai fatto?
18: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
19: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
18: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da Scarpe Scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
20: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
21: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin.
25: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
26: Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
27: Eurospin, la
0: La spesa intelligente.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
2: Virgin Classics 1967.

She's a Rainbow, i Rolling Stones, il nostro Virgin Classic del 1967, e manca poco anche al concerto di Ronnie Wood al Lucca Summer Festival. Lo aspettiamo il 17 di luglio, quindi ecco, manca veramente pochissimo. Tra l'altro, se non lo avete ancora fatto, andate sul nostro sito virginradio.it, perché c'è l'intervista integrale che Paola Maugeri ha fatto a Mick Jagger. Hanno parlato del nuovo album in uscita, Foreign Tongues, e poi è un'intervista meravigliosa, un concentrato di bellezza pazzesco. Davvero loro due sembravano amici da sempre, e questo ha contribuito a creare, ecco, a far venire fuori un'intervista incredibile. E a proposito, il 10 di luglio, ecco, l'ho detto prima, manca pochissimo, Foreign Tongues, un disco ricchissimo di collaborazioni, tra cui c'è anche quella con Robert Smith dei Cure. Lui ha contribuito in modo particolare alla chitarra del brano Divine Intervention, e durante un'intervista al podcast ufficiale dei Rolling Stones, Robert Smith ha raccontato com'è arrivato a lavorare in studio con la band, e ha detto che lui e Andrew Watt, il produttore, si sono scambiati dei messaggi online, anche diverse telefonate nel corso degli ultimi anni, però non si sono mai incontrati, e ogni volta che Andrew Watt si presentava a Londra con qualcuno di grande tipo Jagger, o Smith non c'era, o semplicemente non sembrava proprio il momento giusto per uscire insieme. E invece, per questa sessione di chitarra per Foreign Tongues, l'occasione si è creata, e come. Noi non vediamo davvero l'ora di ascoltare questo disco. Invece adesso su Virgin Radio, in questa terza ora di Rockin' Weekend, arrivano loro, le Florence Road, Hanging Out to Dry.

0: Let Die, Guns N' Roses 1991. Chiudono loro la terza ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Noi torniamo dopo tutte le novità sui motori con Drive Up.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
6: E per un giro in scooter al tramonto?
5: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 13.
14: It's 1 p.m.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Drive Up. Buon pomeriggio da Aldo Preda. Ieri a Maranello la Ferrari ha presentato la 12 cilindri manuale. Si tratta di un ritorno al passato. L'ultima volta che venne utilizzato il cambio manuale risale a 20 anni fa con la 599 GTB. L'obiettivo dei progettisti di Maranello è quello di permettere ai clienti di tornare a un rapporto diretto uomo-macchina, con la manopola tradizionale nel classico cancelletto a sei marce più la retro. La frizione resta gestita elettronicamente con un attuatore che trasmette la selezione delle marce. Resta la possibilità di guidare anche con il cambio automatico. La Ferrari 12 cilindri manuale verrà prodotta in 1499 esemplari, che corrisponde alla cilindrata del primo motore prodotto a Maranello. Per festeggiare i 100 anni del Tridente, Maserati si è fatta un bel regalo. La casa di Modena ha svelato la nuova Grecale, la nuova Gran Turismo e la nuova Gran Cabrio. Piccoli ma significativi interventi per donare ancora più fascino alle tre icone attuali del marchio. Migliorata anche la dinamica di guida. La nuova calibrazione di motore e cambio promette di rendere le vetture più reattive, mentre il carattere acustico è stato affinato con un sound di scarico più coinvolgente. Importante il debutto del motore V6 Nettuno da 390 cavalli, senza dimenticare la versione full electric, ossia la Folgore, che ora raggiunge 580 km di autonomia. Il restyling della Renault Megane E-Tech Electric aggiorna la compatta elettrica con un esterno più aggressivo, una nuova firma luminosa diurna in verticale, caratterizzata da 8 punti luminosi a forma di diamante. Rimangono invariati gli interni e l'ormai iconica forma a L rovesciata, ma introduce nuove tecnologie come il riconoscimento facciale per i profili di guida e la modalità Smart Mode per la gestione della marcia. L'unica motorizzazione disponibile è da 220 cavalli, con batteria da 60 kWh che promette 500 km di autonomia. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
0: Tre minuti dopo le 13 parte la quarta ora di diretta di Rocky Weekend. Siete sempre su Virgin Radio, Adriana insieme a voi. Saluto, ringrazio Pat in regia e saluto anche Alefiore che ha dato il cambio. Ripartiamo col free rock, ad aprirlo i Wizard.

0: Hot Blooded sono loro a chiudere il Free Rock qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
0: Quarta ora di Rocky Weekend in questo bellissimo sabato 4 luglio, mi chiedo, ma qualcuno ci sta ascoltando dal mare? Siete a casa? Dov'è che siete? Comunque noi dopo parliamo di mare, ma di rockstar che si godono le vacanze, ma prima torniamo con gli Offspring.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io!
13: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
16: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione.
10: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4

0: Poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
1: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
4: Perché se non deghi, non ci credi!
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, un litro e mezzo, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
12: GWM, go with more.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

Gonna Go Far Kid, The Offspring, in questa quarta ora di Rocky Weekend, sabato 4 luglio. Ormai siamo, si può dire, in piena estate, e ovviamente anche tantissime rockstar se la godono come possono e come vogliono. Tra cui c'è Robert Trujillo dei Metallica, che è grande appassionato di surf ed è stato avvistato proprio mentre cavalcava delle onde in un resort per surfisti di Edimburgo, prima del concerto a Glasgow. Bello, un rituale preconcerto che secondo me ci sta tutto. Si è tuffato in acqua con il batterista De Gojira, che ormai lo sappiamo sono il gruppo spalla dei Metallica, e ha raccontato un po' allo staff del posto, con cui ha intrattenuto qualche chiacchiera, che per lui il surf e la musica hanno la stessa importanza, vanno davvero di pari passo. Dice che il surf è un'attività ritmica, parla poi di quando era più piccolo, dice: mi mettevo a suonare la tavola e a comporre ritmi mentre aspettavo le onde, anche perché l'ha aiutato tanto con la creatività. E aggiunge una cosa molto bella, dice: credo che questo mi abbia aiutato con Kirk nei Metallica, ci siamo conosciuti proprio grazie al surf, credo che sia stato questo sport a portarmi ai Metallica. Hai capito? Questa era una chicca che io non conoscevo, volevo chiaramente condividerla con voi. Io non potrei mai surfare alle fiore, proprio non ce la farei. Ecco, bravo, però al mare ci voglio assolutamente andare. Arrivano i Black Keys su Virgin Radio, questa è Where There's Smoke, There's Fire.

0: grandissimi Pearl Jam con Better Man su Virgin Radio in Rocky Weekend, e tra poco torniamo con un classico dei Ramones.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Vocedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: L'inflazione

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Questo avrà la tua prossima avventura. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fer 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: deghi andare su deghi.it.
13: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi deghi cucinare per 16.
13: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare. Deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
16: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
17: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30. Rete 4.
18: Virgin Classics 1976.

Dietz Creek, Bobby Ramones, Virgin Classic del 1976, ultimo quarto d'ora di questa prima parte di Rocky Weekend. Facciamo, ricapitoliamo un attimo cosa ci aspetta domani, perché domani è il Foo Fighters Day, finalmente l'attesa è finita, noi li aspettiamo all'ippodromo SNAI La Maura, un grandioso concerto targato Virgin Radio. Infatti ci saranno un sacco di speciali che partiranno da domani mattina alle 7, dalle 7 alle 9 dagli studi di Milano saranno in diretta Dr. Feelgood e Francesco Allegretti, dopodiché sempre speciale Foo Fighters Day dalle 9 alle 11 Alteria con Morning Glory, 11-14 Personal Giulia, e poi le dirette si spostano all'ippodromo, dove vi invito caldamente a passarci a salutare, perché è sempre tanto tanto bello conoscersi e questo ci dimostra che siamo sempre una grande famiglia, la grande famiglia del rock. E un'altra cosa molto importante, venite presto, perché si prospetta, ecco, ci sarà un sacco di gente, un sacco di caldo, quindi poi abbiamo anche modo di farci una chiacchiera. Insomma, da lì, dalle 2 partirà Revolver con Ringo, dopodiché ci sarà Rocking Weekend con Paola Maugeri e Viola, e infine Virgin Generation dalle 18 alle 21 con Andrea Rock e la sottoscritta. Quindi vi accompagniamo proprio quando i Foo Fighters saliranno sul palco e vi raccontiamo tutta l'energia, tutta l'aria che si respira domani all'ippodromo. Io non vedo assolutamente l'ora. Arriva Paul McCartney, questa è Come Inside.

0: Lord Paul McCartney su Virgin Radio in Rocky Weekend, e adesso arriva Paolo Mogeri con il Long Plane Stories dedicato ai Beatles.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo di una delle canzoni più belle dei Beatles, una melodia di Paul McCartney dedicata a Julian Lennon, il figlio di John, con un'orchestra di 36 serissimi musicisti classici ai quali chiede di cantare e battere le mani in un finale trascinante che diventa famoso in tutto il mondo.
5: Hey Jude.
4: I maestri non sono abituati a fare questa cosa fuori dagli schemi, ma con i Beatles lo fanno benissimo e nasce Hey Jude.

quando gli hanno chiesto quale fosse la ragione del successo globale dei Beatles, conosciuti da ogni generazione in ogni parte del mondo, Paul McCartney ha risposto con la sua geniale ironia: testi facili, tipo il ritornello di Hey Jude. Hey Jude nasce durante le sessioni del White Album, ma rimane fuori dalla scaletta finale e diventa il primo singolo della loro nuova etichetta Apple Records, uscendo il 23 agosto 1968 con Revolution come lato B. Dura esattamente 7 minuti e 12 secondi. È la canzone più lunga dei Beatles, ma va dritta al numero 1 in Inghilterra, in altri 20 paesi del mondo e anche in America, dove rimane per 9 settimane. Come mi ha detto Giles Martin, figlio del produttore George Martin, i Beatles erano la più grande band mai esistita, una forza culturale che rappresenta il mondo e che prova a cambiarlo in meglio. Ma erano anche quattro ragazzi di Liverpool cresciuti insieme, con un'umanità straordinaria, almeno quanto il loro talento. Si spiega così Hey Jude, un momento bellissimo nella relazione tra Paul McCartney e John Lennon. Nel 1968 John ha divorziato da sua moglie Cinzia, che conosce i Beatles da prima che fossero i Beatles. Un giorno di giugno del 68 Paul sale in macchina e va a casa sua a Kenwood per parlare con il figlio Julian di 5 anni che ha visto nascere, e mentre guida gli viene in mente una strofa: Hey Jude, non prendertela male, prendi una canzone triste e rendila migliore. Il 26 luglio la fa sentire a John Lennon, che la vuole registrare subito. I Beatles entrano in studio il 31 luglio e in due giorni creano questo capolavoro senza tempo, e cioè Hey Jude.

0: Quando una canzone diventa capolavoro, questa dei Beatles sicuramente lo è. Hey Jude, il Long Plain Stories di Paola Mongeri, che ci porta ai saluti, perché sì, siamo arrivati alla fine delle nostre 4 ore di diretta della prima parte di Rockin' Weekend, un bellissimo sabato mattina all'insegna del rock and roll, all'insegna di tutti i concerti targati Virgin Radio, che veramente ci fanno vibrare, ci fanno sopportare addirittura il caldo, vero Ali Fiori? Molto molto vero, esatto. Allora, io vi auguro un fantastico proseguimento di giornata. Restate sempre qui su Virgin Radio. Dopo di me c'è Catti Passa insieme a voi fino alle 18 per la seconda parte di Rockin' Weekend. Io saluto, ringrazio Ale Fiore. Noi ci risentiamo domani dall'ippodromo SNAI La Maura per il concerto dei Foo Fighters. Dalla vostra Adriana è tutto, ciao.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
11: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
18: Style Rock. Virgin Radio.
19: Sono le 14.
20: It's 2 p.m.
19: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Buon pomeriggio, si riparte dagli studi di Milano perché Virgin Radio continua con le dirette anche tra un live e l'altro, e poi l'altro ancora. Questo weekend è veramente di fuoco per noi. Allora, intanto saluto tutte le persone all'ascolto. Io sono Catti Passa, ci siamo sentiti ieri pomeriggio, abbiamo aperto ufficialmente le porte di questa triade degli High Days che dureranno fino a lunedì 6 luglio e sarà molto molto bello chiudere con il concerto dei System of a Down in Italia. Ragazzi, quanto sto fremendo! Io non so voi, quindi 342 41 41 41 41, voglio assolutamente sapere chi ci sarà, così come chiaramente al Foo Fighters Day, che sarà proprio domani, esattamente domani. Ci sono tutte le indicazioni sul nostro sito virginradio.it. soprattutto il consiglio che vi diamo è sempre quello di arrivare molto molto prima, perché ovviamente i tempi di tutto, apertura cancelli, ingressi e tante altre cose sono sempre da rispettare, e non sono, è meglio essere pessimisti che ottimisti. onesti in quanto a tempistiche sull'ingresso ai concerti, visto che saremo così una stima di 70.000 persone, quindi davvero tanta roba. Ieri sera Florence ci ha fatto sognare, abbiamo 4 ore di diretta per parlare anche di lei. Io saluto Ale Fiore in regia e andiamo su. Lo sapevo che me la dedicavi. Dicevo, andiamo subito con 20 minuti di musica senza interruzioni e iniziamo con loro che ci hanno detto anche che torneranno in Italia. Però andate sul nostro sito, se no io ve lo dico tra 20 minuti. I Blink 182, The Rock Show.

0: Sometimes Goes, loro sono gli Smashing Pumpkins e noi chiudiamo così il nostro primo Free Rock. Amiche ed amici, siamo nel calore dei giorni dei festival, quelli che durante tutto l'anno vi anticipiamo, quelli di cui vi parliamo anche attraverso i nostri canali social, attraverso il nostro sito vergilradio.it. È appena uscito un video riassunto di quella che è stata la grande giornata dedicata a Florence and the Machine. La magia di quella donna quando sale sul palco, sembra veramente che un essere umano possa avere le ali e iniziare a spiccare il volo, è pazzesca. Poi musicalmente, insomma, anche quello che propone sul palco ha un impatto molto più.
1: Per Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€.

0: intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
6: Expert, gli esperti, sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

dei sogni che diventano anche realtà un po' quando si ascoltano i Depeche Mode in diretta con Dream On, pezzo bellissimo che abbiamo avuto il piacere appunto di ascoltare adesso, anno 2001, Dave Gunn in ottima forma, ma anche oggi insomma ci regala ancora delle grandissime performance, lo sappiamo benissimo. Dicevamo Dream On, Depeche Mode, quanti sogni che diventano realtà quando in Italia le nostre grandi rockstar arrivano sul palco. Lo stiamo vedendo in questi giorni perché siamo all'interno di quello che sono i festival del 2026, ma lo vedremo anche nei prossimi mesi attraverso i concerti autunnali e poi quelli invernali e poi i prossimi High Days. Sono già stati annunciati infatti i primi nomi, pensate, del 2027, e tra questi ci sono quelli con cui abbiamo aperto la puntata. E siccome ogni promessa è debito e vi ho detto che l'avrei anche annunciato in diretta, 13 giugno 2027, i Palermo's Nice San Siro, tra le altre cose i Blink 182, che sono proprio il soggetto di questa di questo dialogo, di questo discorso che sto facendo con voi, torneranno in grandissima forma, ne sono convinta, perché è un po' che non venivano da queste parti, quindi ce li aspettiamo veramente. Sicuramente avranno un anno di tempo per dirci anche altre cose e fare una sorta di maratona per arrivare dal vivo e aprire le porte di questo 2027 nel modo migliore. A proposito di porte, c'è chi ha fatto un percorso di introspezione bello importante, Noah Kahan col suo nuovo singolo che si chiama The Worst.

0: Madonna Great Pretender il 24 luglio saranno al Noisy Naples Fest di Napoli. Noi tra pochissimo torniamo con un Virgin Classic del 1974.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Virgin Classics 1974.

Sweet Home Alabama, i grandi Lynyrd Skynyrd, Virgin Classic del 1974. Ritorniamo, io sono Katie Passa, sto con voi fino alle 18. Sono felice perché sto leggendo un sacco di messaggi belli al 342-41-41-411. Ragazzi, se volete mandarci anche dei vocali, noi chiaramente li ascoltiamo, ma che non superino i 30 secondi, se no evidentemente non riusciamo. Poi cerco io magari di fare dei riassunti e di citarvi in qualche modo, perché è bello essere così, anche in diretta. Devo dire che durante i festival si chiacchiera tanto, ci si scambiano idee sull'artista che stiamo aspettando, che stiamo per andare a guardare. Per esempio, un sacco di persone ci hanno scritto: non vedo l'ora che arrivi domani. Tante altre ci hanno scritto: non vedo l'ora che arrivi lunedì. In effetti, i numeri che annunciano, che si prevedono per i Foo Fighters domani 5 luglio e per System of a Down con Queens of the Stone Age, diciamo anche Foo Fighters con Idols prima, perché è una band incredibile che vi invito veramente alle 18, se andate lì, di essere sotto il palco a vedere. Dicevo, i numeri sono strepitosi: Foo Fighters e Idols intorno ai 70.000, System of a Down intorno ai 76.000, appunto quei Queens of the Stone Age. E allora sappiamo che insomma la comunità è larghissima, quindi la gioia pure, e i messaggi, tanti messaggi di gente che ci dice che viene. Io mi riprendo questi secondi per ricordarvi l'importanza di arrivare molto prima, ragazzi, veramente un'ora prima, che almeno poi vi godete tutto quando siete all'interno delle mura dell'ippodromo SNAI La Maura, sia domani che lunedì. Noi adesso ascoltiamo un nuovo progetto che è uscito proprio quest'anno, Broadside. Il brano si chiama Dead Roses.

0: La grande voce di Dolores O'Riordan con i Cranberries e questa è Animal Instinct. E noi chiudiamo in bellezza, cioè chiudiamo. Noi tra pochissimo ritorniamo per la seconda ora in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro, 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
2: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. What do you think? Should we just play all night? Let's just play all night. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 15.
9: It's 3 p.m.
0: Calcolando che Chop Suey dei System of a Down è stata la mia sveglia per tanti anni, poi ho capito forse che è meglio svegliarsi con un po' più di tranquillità, andando un po' più diesel, però sapendo che li riascoltiamo dopo domani dal vivo, io sono gasatissima. A proposito, ricominciamo con loro, i Linkin Park.

0: My My, Hey Hey, Out of the Blue, lui è Neil Young. E noi comunque, cioè, nel passato del rock, quello che un po' ci fa sognare, ci rende romantici, ci ricorda da dove veniamo e tutto il resto, che mi piace sempre tanto dirvi quando si ascolta musica un po' più classica, legata appunto alla cultura rock, non ce lo facciamo mancare mai in diretta. Ecco, questo era il senso. Che ti passa con voi fino alle 18, c'è Ale Fiore in regia e tra pochissimo avremo un collegamento speciale, perché oggi su Virgin Radio non si parla soltanto di musica, però ritorniamo anche con i Kaiser Chiefs.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
16: Devi arredare il tuo giardino?
15: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
16: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
15: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
16: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare,
16: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia

0: CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
3: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che ami.

2007 dei Kaiser Chiefs e questa è Ruby e noi ritorniamo quasi 20 anni dopo, possiamo dirlo, in questo sabato 4 luglio 2026 in diretta. Io sono Katy Passa, sono con voi e come vi anticipavo su Virgin Radio questo weekend soprattutto non parliamo proprio solamente di musica, ma di un'altra cosa che alla musica si lega molto molto bene, cioè le due ruote, i motori.

0: In questo momento a Misano c'è il World Ducati Week e noi siamo molto contenti di avere il nostro Ringaccio al telefono per tutti i dettagli. Pronto? Ciao Ringaccio, come stai?
1: Bene, bene, c'è un bellissimo sole,
0: sì.
1: Ci sono migliaia e migliaia di moto qui a Misano,
0: wow.
1: C'è tanta energia, è uno dei raduni di un brand storico italiano, quindi però ci sono veramente, sono arrivati da tutta l'Europa, devo dire, le targhe che ho visto delle moto sono polacche, tedesche, inglesi, Francia, molto bello.
0: Bello, bello, insomma, poi tu di moto te ne intendi tanto, di motori pure, quindi insomma, immagino...
1: No, oggi abbiamo smontato dei motori, c'è un gioco sul palco,
0: che sì.
1: Mentre Tocchi spara rock and roll, io faccio fare dei giochi,
0: wow.
1: Cioè si portano due motori da Ducati,
0: sì.
1: E li vanno smontati e poi rimontati e si vincono i bellissimi gadget di Virgin Radio.
0: Ma che miti, immagino già veramente che cosa sta accadendo.
1: Ho fatto smontare un motore a Tocchi e una mattina.
0: Lasciamo perdere,
1: no, però devo dirti che il contesto è meraviglioso qui, insomma, la Riviera Romagnola è fantastica, c'è il mare, le spiagge sono piene,
0: che bello.
1: Ormai è estate esplosa, quindi è un contesto incredibile.
0: È un contesto veramente incredibile, siamo veramente contenti, sappiamo che stai ovviamente animando la festa al meglio di quello che si può fare. Ringaccio, noi
1: ma
0: diciamo...
1: dalle 9 che sto animando, non ce la faccio più,
0: ce la fai più.
1: Un dottore.
0: Senti Ringaccio, noi sappiamo però, diciamo ai nostri ascoltatori, che domani poi torni a Milano da Misano per i Foo Fighters, per il Foo Fighters Day.
1: Assolutamente sì, per forza di cose il dovere mi richiama.
0: Esatto.
1: Ieri qui c'era Alteria.
0: E domani ci sarò io, esatto. E quindi
1: ci sei te, quindi ci dividiamo i compiti,
0: sì.
1: E cerchiamo di coprire quest'estate 2026 con Virgin Radio con tutti gli eventi che si può e noi ce la mettiamo tutta, giusta Katy?
0: Giustissimo, salutiamo anche la nostra Alteria, appunto, che sappiamo aver fatto un ottimo lavoro e aver tenuto compagnia in quello splendido contesto. Grazie Ringaccio, goditela fino alla fine.
1: Ti porto una moto, una Ducati, la vuoi?
0: Vedi tu, grazie, scegli
1: sì,
0: tu,
1: te la porto,
0: fai tu.
1: Gonfiabile a te. Ciao.
0: Ciao. Va bene, io sono felicissima di annunciare ovviamente che domani sarà il mio turno, quindi ci vediamo a Misano per chiunque sarà lì, insomma sarà bello chiudere questa triade con il World Ducati Week per i 100 anni di Ducati. Invece adesso arriva su Virgin Radio il nuovo singolo di Johnny Marr, che è tornato solo soletto, ma con una cosa molto molto bella.

0: La cosa bella della musica è questa. Se 10 persone ascoltano una canzone, la canzone avrà 10 significati diversi.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Young Again degli Shinedown, che sono ritornati belli belli freschi come il sole con 8, un album uscito il 29 maggio. Tra l'altro c'è uno speciale che ho avuto il piacere di fare sul nostro sito virginradio.it, lo potete riascoltare, anche l'intervista che ho avuto il piacere appunto di fare a Brent Smith, gran personaggio del rock moderno. Noi tra pochissimo ritorniamo con un Virgin Classic del 1969.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09€.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
17: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
18: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
20: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
21: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
20: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150€ di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
22: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
24: Fai leva sui miei desideri, eh?
23: Veramente faccio leva sull'IVA.
24: Leva sull'IVA?
23: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
24: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
23: Ce li leva?
24: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
23: Leva l'IVA.
24: E i pensieri.
23: Solo a luglio, solo da...
25: Iperceramica.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Virgin Classics
2: 1969.

1969, i Led Zeppelin, Rumble On. Wow, che pezzone, che bello. Allora, noi siamo nei Virgin Classics. In realtà siamo in quel momento in cui ci piace fare un po' l'effetto boomerang, cioè ricordarci da dove veniamo e guardare e ascoltare con grande curiosità tutte le realtà internazionali che ci propongono nuova musica, anche chi esiste già da un po' e semplicemente tira fuori nuove canzoni. Quindi è il momento anche delle nuove uscite. Ne parlavamo anche ieri in diretta con Paola Maugeri del fatto che ci sono veramente un sacco di realtà interessanti in giro. Se parliamo, che ne so, di band tipo i Muse, ovviamente parliamo già di un rock consolidato che nuovo non si può definire, però per esempio è successo con i Fontaines D.C. che subito sono riusciti ad esplodere con band tipo i Nothing But Thieves, che peraltro torneranno in Italia dal vivo. Vi ricordo il nostro sito virginradio.it per le date, tutte le date firmate Virgin Radio, perché non è che adesso con questi festival poi chiudiamo le serrande, tutto il contrario, andiamo avanti, anche luglio è pieno zeppo di date. E dicevo, ieri abbiamo ascoltato questo brano che sono molto felice di avere anche oggi in diretta con voi, Theory of a Dead Man. Questo è Winnebago, Lay Low. Oh.

0: Il 1995 ci ha regalato tanti gioielli e uno di questa è di questi è Wonderwall degli Oasis. Noi siamo in diretta su Virgin Radio. Tra pochissimo ritorniamo per un'altra ora in Rockin' Weekend e a un Free Rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 16.
8: It's 4 p.m.
9: Terza ora in Rockin' Weekend. Continuiamo con la nostra bella musica, continuiamo a darvi aggiornamenti legati a queste grandi ore che sono poi quelle in cui noi andiamo dal vivo a vedere i grandi concerti, però ascoltiamo anche grandi voci. Questo è Chris Cornell, You Know My Name.

0: Senti degli AC/DC in diretta su Rockin' Weekend su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Sabato 4 luglio 2026, siamo nel pieno, nel cuore di quello che sono i grandi festival firmati Virgin Radio. Abbiamo ascoltato anche Ringo al telefono, questo è anche un weekend dedicato a Ducati che compie 100 anni, quindi stiamo veramente festeggiando tutto ciò che riguarda motori e rock and roll. Tra pochissimo ritorniamo in diretta su Virgin Radio anche con i Placebo.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
12: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mini emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
18: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Goodbye, sono esattamente 20 anni che è uscito questo brano dall'album Mads e noi vi ricordiamo che il 6 novembre i Placebo saranno in Italia, a Milano, all'Unipol Forum per una data firmata Virgin Radio. Vi dicevamo prima, chiaro, questo è un weekend molto molto acceso legato proprio ai grandi festival, ai nomi, ai così magici che tornano, tipo i Foo Fighters domani, tipo gli Idols prima di loro, tipo i System of a Down lunedì e prima di loro i Queens of the Stone Age. Mi viene la pelle d'oca solo a nominarli tutti e quattro, veramente, perché c'è l'imbarazzo della scelta. Però ovviamente luglio presenta una lunga lista di concerti firmati Virgin Radio e devo dirvi anche il mese di agosto, il mese di settembre, il mese di ottobre, il mese di novembre, appunto, con per esempio i Placebo che lo aprono il mese di novembre. Quindi venite sul nostro sito virginradio.it. Song to say goodbye. A proposito di goodbye, ci sono gruppi che ci insegnano che a volte bisogna un po' salutare la maschera che si mette così per reggere la nostra faccia sociale, e a volte bisogna anche sapersi chiudere in un cerchio con le persone a cui si vuole bene e stare intorno a queste. Quindi per esempio nella band che stiamo per ascoltare, nei Menzingers, c'è la voglia attraverso questa canzone di ricordarci che l'importante è ricordare i rapporti fondamentali nella vita. Nessuno è un eroe, o forse lo siamo tutti. L'importante sono le azioni quando coincidono con le parole. Nobody's heroes.

0: The Rush degli Editors è proprio il nuovo singolo, quello di Tom Smith e compagni, di un album del 2026, appunto Surface Echo and Sound. Ma la cosa bella degli Editors è che sappiamo che arriveranno in Italia ed è una delle prime date annunciate dei grandi live firmati Virgin Radio, 3 febbraio 2027 Alcatraz di Milano. Sono belli gli Editors dal vivo, ce li andiamo a vedere, vero? Dai, fateci sapere dove siete, cosa fate, 342 41 41 411. Nel frattempo, un Virgin Classic del 1981, tra pochissimo in diretta con noi.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pani per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
14: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
16: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
17: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
16: No!
17: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
20: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
21: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
20: Ti aspettiamo.
19: MD, buona spesa Italia.
0: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
1: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
22: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
23: Virgin Classics 1981.

Il 1981 è l'anno in cui i Journey ci scrivono questo manifesto, Don't Stop Believin', non smettiamo mai di credere. Devo raccontarvi una cosa legata a questo aneddoto che ho già raccontato in altre puntate, perché è diventato una sorta di fil rouge che però si è concretizzato, pensate, proprio all'interno di questi festival, di questi momenti bellissimi che ci connettono con le persone che ci stanno ascoltando. In particolare c'è un'amica, Sara, che qualche mese fa mi scrisse di aver, adesso senza farvela lunga, sognato questa canzone in cui le succedeva qualcosa di bello che lei sperava da tanto, e il giorno dopo, ascoltandomi in Rockin' Weekend, le è successo che poco dopo le hanno scritto per proporle quel lavoro che desiderava da tanto. Quindi mi ha detto Don't Stop Believin' veramente di titolo e di fatto, grazie, perché è successo attraverso il tuo programma questo momento magico. Io ovviamente ho pianto tutte le mie lacrime e poi l'ho ringraziata. La cosa bella è che l'ho conosciuta anche a uno dei nostri concerti, quello di Linkin Park. Quindi vedete, i festival veramente ci connettono, ci ricordano che siamo la grande famiglia del rock e soprattutto ci danno la possibilità di fare delle belle cose insieme, banalmente goderci dal vivo la musica, che, come diceva ieri Paola Maugeri, gliel'ho detto in diretta e lo faccio proprio, ti rubo questa frase, sono la cartina tornasole di quello che poi noi ascoltiamo qui in radio. Quando vediamo le cose dal vivo vediamo veramente la luce di quello che è un progetto artistico. A proposito, sono ritornati dopo 10 anni e a più di 20 anni dal grande singolo The Reason, Hubastank. Pensate un po', nel 2026. Questo è il nuovo, si chiama How Do You Sleep?

0: Sempre super iconico il video di Pink degli Aerosmith nel 1997, e noi adesso abbiamo le informazioni sul traffico, ma poi ritorniamo per l'ultima ora su Virgin Radio in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
12: New album, Foreign Tongues.
13: Did you hear it?
12: Absolutely.
11: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 17.
16: It's 5 p.m.
15: Traffic.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo la 10 ci sono rallentamenti a causa dei cantieri tra Ventimiglia e area di servizio Bordighera in direzione Genova. Sulla 26 diramazione Stroppiana-Santià viene segnalato un veicolo fermo tra Vercelli Ovest e allaccio con l'autostrada A4 Torino-Trieste. Sempre sulla 26 prudenza per una perdita di carico lungo la carreggiata tra allaccio autostrada A7 Milano-Genova e Novi Ligure. Lungo la 14 Adriatica c'è del fumo causato da un incendio tra Foggia zona industriale e Cerignola Est. Sulla statale 18 Tirrena inferiore viene segnalata una frana all'incrocio Favazzina in direzione Napoli. Infine al traforo del Monte Bianco si resta in coda in corrispondenza del piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista 45 minuti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Quarta ed ultima ora in diretta in Rocking Weekend con me che sono Katy Passa. Stiamo insieme, beh, ultima ora ma intensa, tra pochissimo c'è un momento che mi connette con voi, però prima ripartiamo con un free rock, ovvero 20 minuti di musica senza interruzioni. Riaprono gli amplificatori, così.

0: There's Always Gonna Be Something degli Stereophonics, è un brano del 2025 e noi ritorniamo qua in diretta su Virgin Radio perché, come vi dicevo, sì, è l'ultima ora del Rocking Weekend, ma io che sono che ti passa adesso passo, scusate il gioco di parole, ma è veramente d'obbligo al mio momento preferito in diretta, quello in cui vi diamo la possibilità attraverso un numero verde di prendere due biglietti per una delle grandi date firmate Virgin Radio. E vi dicevo che luglio, a parte questo weekend che è caldissimo, Foo Fighters, System of a Down, Idols, Queens of the Stone Age, veramente non sto esagerando, però luglio è caldo anche perché arriveranno i Dogstar in Italia, per intenderci la band di Keanu Reeves, e ci sono un po' di date. Oggi diamo la possibilità a chi chiamerà per primo di prendersi due biglietti per la data dell'11 luglio di Roma all'Auditorium Parco della Musica, quindi Alefiore, numero verde 832 43 30, ripeto 832 43 30. Tra pochissimo il dito più veloce torna in diretta con me e con Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua!
5: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM, go with more.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta da...
12: Devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché Deghi è...

0: 9 centesimi al chilo.
1: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
5: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
6: Expert, gli esperti, sempre con voi.
5: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.

0: Again, di Lenny Kravitz era il 2000, ma questo pezzo ci farà sempre sognare come la prima volta. A proposito, lo abbiamo visto aprire uno dei grandi festival in cui Virgin Radio anche nel 2026 è stato coinvolto, cioè il Firenze Rocks, e da allora è stato tutto in discesa. Abbiamo veramente, ci stiamo godendo veramente un sacco di musica live. Quello che succederà questo weekend ve lo stiamo dicendo in lungo e in largo, veramente ad ogni talk, quindi direi che in questo momento invece ci concentriamo su un concerto che arriverà non la settimana che entra adesso, ma quella successiva. L'11 luglio tornerà in Italia un progetto molto interessante che si chiama Dogstar, e che per intenderci è il progetto di Keanu Reeves. La data di Roma all'Auditorium Parco della Musica, abbiamo aperto il numero verde e abbiamo dato la possibilità di godersela a due persone attraverso un ascoltatore o un'ascoltatrice. Premessa fatta, pronto, con chi parlo?
1: Ciao Maria Grazia.
0: Ciao Maria Grazia, buon pomeriggio e anzitutto complimenti.
1: Grazie altrettanto, grazie.
0: Senti, ti piacciono? L'hai mai sentiti? Hai mai sentito qualcosa?
1: No. Però è da scorsa settimana che provo a prendere la linea.
0: Ok, ma il no era no, non ti piacciono o no, non l'hai mai sentito?
1: No, mi piacciono, ma non li ho mai sentiti. No, okay. Però cioè, vorrei proprio andarli a sentire.
0: E infatti, poi l'auditorium è bellissimo a Roma. Tu di dove sei, scusami?
1: Piacenza, provincia.
0: Ah, ok, vabbè, devi fare un viaggettino a Roma, è sempre un piacere.
1: Sì, sì.
0: Senti, poi facci sapere come sono stati. Noi sicuramente,
1: certo.
0: Io me li vado a vedere a Milano, quindi magari poi ci daremo del feedback. Comunque, grazie mille per aver chiamato.
1: Grazie a voi.
0: Senti,
1: grazie mille.
0: Con chi ci vai? Al volo?
1: Penso con mio marito, sì.
0: In coppia.
1: Se viene, sì.
0: Esatto. Tutto giusto. Grazie mille.
1: Okay.
0: Ciao,
1: grazie,
0: buona serata.
1: Grazie mille a voi. Ciao.
0: Andiamo ad ascoltare gli Amazons, che nel 2026 tornano e lo fanno con un singolo molto interessante, perché questa è una band interessante che abbiamo visto anche dal vivo in Italia. Questo è Blood on the Bone.

0: La gente raramente fa quello in cui crede. Fa quello che è conveniente. Poi si pente.
1: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock.

0: Another Dare dei Leap, è un brano del 2025. I Leap, che belli che sono, ci piacciono tanto su Virgin Radio. Allora amici, noi siamo ancora qui in Rockin' Weekend, io sono Katy Passa, tra pochissimo c'è l'ultimo viaggio. Nel passato andiamo a un Virgin Classic del 1972.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: euro. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Virgin Classics 1972.

stelle piace tantissimo parlare, eh? Poi Starman di David Bowie proprio ci ricorda l'importanza della luce nella musica, nel rock and roll. E qui siamo al 1972 in quel capolavoro chiamato Ziggy Stardust, e noi rimaniamo ancora un po' qui, pochino, perché alle 18 chiude la diretta di Rockin' Weekend. Io sono Katie Passa, però devo dire che quando si parla di stelle, vabbè, noi di Virgin Radio per genetica, per logo, per quello che vi pare, le amiamo le stelle. E le stelle le nominano anche i Rolling Stones nel loro nuovo album, perché il primo singolo si chiama proprio così, In the Stars. Peraltro oggi l'abbiamo avuta anche in scaletta, e io voglio proprio ricordarvi che giovedì prossimo dalle 21 ci sarà un Best Rock dedicato all'uscita di questo nuovo disco dei Rolling Stones, in cui la nostra Paola Maugeri ha fatto un'intervista pazzesca a Mick Jagger, che trovate in home page su virginradio.it, e chiaramente lo speciale è dedicato proprio al preascolto di questo album, che lei stessa dice essere molto moderno, molto bello. Ieri ne parlavamo in diretta, sono sicura ne parleremo ancora anche in queste dirette che riguardano, nonostante siamo durante i festival, insomma, e diamo importanza, mettiamo una lente di ingrandimento su gli artisti che in quel momento stiamo per vedere, tipo domani Foo Fighters Idols e lunedì System of a Down e Queens of the Stone Age. Però dicevo, i Rolling Stones in questo momento sono molto molto protagonisti anche qui sulla stella di Virgin Radio, e sono protagonisti Kasabian, che stanno ritornando sempre con delle cose particolari. L'album si chiama Act 3, doveva uscire a luglio, uscirà a settembre, di sicuro il 24 luglio saranno al Noisy Naples Fest di Napoli. Quante cose ho detto, le fiore, tantissimo. Vi dico anche questa, che questo qui è l'ultimo singolo, potete un po' ballare se vi va, si chiama Superpowers.

0: bello questo nuovo dei Kasabian, Superpowers. A proposito di superpoteri, Paola Maugeri sì, ci parlerà dei Rolling Stones, ma ci parla sempre di grandi storie. Ritorna su Virgin Radio, Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Queen e del brano con cui entrano negli anni 80, una ballad per pianoforte, sintetizzatore e chitarra, con un testo che parla di relazioni sentimentali e un titolo perfetto per raccontare una band che si mette in gioco, e cioè Play the Game. Nel 1980 Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor decidono di usare il sintetizzatore Oberheim OBX e lo scrivono chiaramente nelle note di copertina. Mischiano i generi e registrano il loro ottavo album, The Game, che esce il 30 giugno 1980, arriva al numero 1 in Inghilterra e per la prima volta anche al primo posto in America. Ci siamo divertiti a superare i nostri limiti, a fare un album in cui ogni canzone fosse diversa dall'altra, ha detto Brian May. Il titolo The Game vuole essere proprio questo. I Queen arrivano ai Musicland Studios di Monaco di Baviera direttamente da un tour in Giappone. Si buttano nella vita notturna della città, nei club scoprono il pop e l'elettronica. Lavorano con il produttore Reynold Mack per costruire brani funk, hard rock, disco e rockabilly. Poi un giorno Roger Taylor porta in studio un Oberheim OBX e secondo un famoso aneddoto Freddie lo guarda e dice: carino, proviamolo. L'Oberheim OBX è stato creato nel 1979 dal visionario ingegnere del suono Tom Oberheim. Lo ha usato John Lennon in Double Fantasy, i Rush, lo userà Van Halen. Ci siamo spinti oltre quello che era normale per noi, ha detto Brian May, che è entusiasta della novità. C'è meno chitarra in The Game, ma è solo un esperimento. Freddie Mercury diceva che essere un grande compositore non basta e che avere talento vuol dire arrivare alle persone. I Queen si rinnovano, ma restano virtuosi e magnifici. Mettono insieme pianoforte e sintetizzatore, melodie e sperimentazione, scrivono una delle loro canzoni più belle, Play the Game.

0: Time dei Queen. Noi continuiamo assolutamente a giocare, perché questo ci fa fare il rock and roll, ci fa divertire, oltre che chiaramente anche godere di quello che più ci appassiona. Ale Fiore, grazie per essere stato in diretta con me. Io vi saluto e come sempre sono che ti passa, vi mando un abbraccio e un 5 alto. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
3: e alle nostre vacanze romane,
4: anche se non siamo a Roma.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 18.
8: It's 6 p.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump al Monte Rushmore in South Dakota ha aperto il weekend di festeggiamenti per il 4 luglio, nell'anno in cui gli Stati Uniti celebrano il loro 250esimo anniversario. Un paese, secondo il presidente, la cui identità è messa in pericolo dalla minaccia comunista. Stasera parlerà al National Mall di Washington. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha attraversato la folla in jeep scoperta e benedetto bambini e doni. Prevost ha pregato al cimitero dei migranti, definiti vittime di decisioni prese o mancate. Quindi il monito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale. I funerali di Ali Khamenei, cominciati nel grande complesso di Mosalla di Teheran, si sono trasformati in una manifestazione di lutto e mobilitazione politica contro Stati Uniti e Israele, al grido di vendetta, vendetta, e uccideremo chi ha ucciso il nostro imam. 6 giorni di cerimonie, previste 20 milioni di persone. Detenuti in rivolta nel carcere di Enna, in 120 hanno occupato il vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza e devastato alcuni locali. Stamane gli agenti di polizia penitenziaria avevano sequestrato diversi cellulari introdotti nell'istituto di pena illegalmente con dosi di droga. Si stima che circa 36 milioni di italiani partiranno per almeno un giorno di vacanza. Solo in questo mese di luglio sono 13 milioni e mezzo, un dato in calo rispetto allo scorso anno. La spesa raggiungerà circa 120 miliardi di euro. Si aprono gli ottavi di finale dei mondiali di calcio con la sfida di Houston alle 19 italiane tra il Canada e il Marocco. Grande attesa anche per l'altro match allo stadio di Filadelfia, che vedrà opposte Paraguay-Francia. Si inizierà alle 23. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registrano code per un incidente tra il bivio A1 variante Sasso Marconi in direzione Milano. In Piemonte, lungo la diramazione A55 per Pinerolo, viene segnalato un incidente alla barriera di Bainasco verso lo svincolo Orbassano. Sulla A14, tratto chiuso per un incendio tra Foggia e Cerignola Est. Sulla statale 685 delle Tre Valli Umbre, riduzione di carreggiata per lavori tra Pescara del Tronto e Capodacqua. Infine, al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 30 minuti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
17: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
18: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
22: Vieni da MD per una qualità top.
23: Senza spendere una fortuna, Antonella.
24: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, Buona Spesa Italia.
25: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
26: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
27: Best Rock Speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. 14 tracce inedite, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
0: New album, Foreign Tongues.
1: Did you hear it?
0: Absolutely.
27: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics
3: 1974.

0: Non vorrei essere un sottofondo. Vorrei che la mia musica fosse l'unica cosa importante, almeno nel tempo in cui la si ascolta.
1: David Gilmour.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
9: What do you think? Should we just play all night? Let's just play all night!
8: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 19.
12: It's 7 p.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
13: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Nelle prossime ore il comizio al National Mall di Washington. Migliaia di persone in lutto a Teheran per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Portano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta contro chi ne ha causato la morte a fine febbraio. Le cerimonie funebri dureranno 6 giorni, incertezza sulla partecipazione del figlio Mojtaba. È rientrato in Vaticano Leone XIV dopo la visita a Lampedusa nell'isola degli sbarchi. I migranti morti in mare per decisioni prese o mancate, ha ammonito il Papa, che ha pregato davanti alle loro tombe, denunciando l'indifferenza. Compito dell'Europa per Prevost, quello di varare un piano di soccorsi. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato. È una reazione avversa potenzialmente mortale. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle in strada a Milano da uno sconosciuto questa mattina alle 7:30. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti. È stato bloccato dai clienti di un bar in zona San Siro. Mondiale di calcio a Houston, il via a Canada-Marocco, primo ottavo di finale. Dalle 23 a Filadelfia andrà in scena Paraguay-Francia. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra che si corre domani. Ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Tennis, Wimbledon, Cobolli batte Khachanov in 5-7 e passa agli ottavi come Jasmine Paolini che ha sconfitto Sakkari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade: code a tratti sull'A14 Adriatica tra Imola e Cesena in direzione Taranto, ancora fumo per un incendio tra Foggia e Cerignola Est. Lungo la 10 code a tratti tra area di servizio Bordighera e barriera di Ventimiglia. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, traffico rallentato per un incidente all'incrocio Valico del Cerreto in direzione Gualtieri, statale 62 della Cisa. casa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Long playing story.
0: Ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Long playing story.

0: e 17.50 solo su Virgin Radio.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da
19: Iperceramica.
20: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
21: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
0: style rock.
9: Virgin Classics
22: 1967.

0: Adoro l'anonimato del mio nome. Mi piace andare in un albergo e dire: mi chiamo Smith.
1: Robert Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 20.
6: It's 8 p.m.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
10: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. What do you think? Should we just play all night? Let's just play all night. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione a 2,09 euro.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per

0: Hub elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
6: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
7: Best Rock

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica e scina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Santa Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
3: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.
4: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
0: Sono le 21.
6: It's 9 p.m.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Best Rock 500, the songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
8: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare.
9: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a €2,39. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
20: Eurospin, la spesa intelligente.
21: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni!
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta meglio.

0: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
2: Best Rock 500.
3: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
11: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio. 21:30, Rete 4.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen-Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
18: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
17: MD, buon viaggio Italia!
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 500.
0: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
12: It's 10 p.m.
13: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
0: Virgin Rock Live.
1: Nessun ingresso da pagare. Per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
0: Virgin Rock Live.
1: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

su Virgin Radio. Virgin Rock Live.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idro Sircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
6: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare,
6: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti, benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina, da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Virgin Rock Live.
14: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
13: Virgin Rock Live.

0: Ogni giorno una lineup d'eccezione. Virgin Rock Live, un grande festival rock alla radio.
1: I can do this song special for you. You're beautiful, man. Thank you.

0: Virgin Rock Live torna tra poco su Virgin Radio.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
3: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
17: Outmin del 25/3/2026.
18: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
20: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna venerdì alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions & Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.
7: Virgin Radio. Virgin Radio. Rock.
0: Party. Il più grande evento rock del weekend.
7: Rock Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
2: What do you think? Should we just play all night? Let's just play all night!
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Sel VX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
1: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio 21:30, Rete 4.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5. Il nuovo Urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5. La nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
5: New album, Foreign Tongues.
6: Did you hear it?
5: Absolutely.
4: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
7: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
2: What do you think? Should we just play all night? Let's just play all night!
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
0: Rock Party, Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
6: New album, Foreign Tongues.
7: Did you hear it?
6: Absolutely.
5: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Virgin Rock Live, speciale Foo Fighters. La band di Dave Grohl in Italia per un'imperdibile data a Hi-Days Milano 2026. 5 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. Unica tappa italiana del loro Take Cover Tour. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale Foo Fighters, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party.
1: Vi aspetta venerdì prossimo su
0: Virgin Radio.